0: sobie.
1: Yeah, dawaj. Quante parole tu fai, non è amore, lo sai. So vuoi la fine.
2: RMF 80s Disco.